Sembe bebe soni, sembe kai kuagi mo ma inenge, masiki bitona zene mo ma kede sembe, taki uta kabae, wakaru bikonda na uba, ne wo utuye, ata de uta si umeni soni di tapa sawari goliba, ena di koba kafe, we si junto ma inenge, we mita ka uno, une ma umi, kudezi sa umi, de mama umi, Kureta taumi.